Władysław Graban. Forse. Il giardino davanti casa, girasoli, cavalli dal crine dorato, in fila al passo. E tu, tesa in punta di piedi, raggiungi il crine della dorata chioma ventosa. Nebbia cola dalle mani, di latte o bagliore, elargisci dolcemente rugiade alla terra sonnolenta. Tieni stretto sulle labbra l'arazzo del giardino, nel silenzio mattutino, la zucca inturgidisce. Ed io, i tuoi occhi ridenti al velluto d'erbe odorose, con l'ultimo raggio d'una stella, tocco. Forse ti incontrerò ancora quando saranno fioriti i papaveri, come cupole di chiese ortodosse.